0: Bounce, canzone di qualche anno fa, 2014 per essere precisi dei Maroon 5 su Radio Number One nel Summer One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Se non hai altri consigli pratici sulla...
1: ci sono due amici che hanno consigliato. Uno ha detto sì, però bisogna salarla l'acqua prima, così quando la tiri fuori è già salata. Ha ragione.
0: Ah, cioè, perché era il consiglio dell'acqua quando non hai tempo di far bollire l'acqua, farla bollire in un pentolone gigante, poi metterla in freezer per averla già bollita.
1: Però se non aggiungi il sale è inutile.
0: Ma i nostri ascoltatori ti vengono dietro ti assecondano. E l'altro messaggio cosa diceva?
1: Diceva che c'è più soddisfazione a farsi dire le cose da Wiki Sergio.
0: Da Wiki Sergio, è vero, hai ragione. Anch'io senza Wiki Sergio la mia vita non sarebbe la stessa. E quindi continuate a chiedere, chiedete quello che volete. Tra l'altro, Sergio Sironi è veramente una di quelle persone, io lo chiamo Zichichi, è una di quelle persone che rispondono a qualsiasi cosa. Che tu gli chieda una cosa, non lo so, sulla ristrutturazione di una casa, piuttosto che appunto la cucina, qualsiasi cosa, tu hai una risposta per tutto.
1: Dipende.
0: La cosa che non capisco è se le inventa o se poi sono giuste, perché nella maggior parte dei casi io sono ignorante come una capra e quindi
1: 50-50.
0: Qui no, nel senso, sono ignorante come una capra, quindi ho fatto un pentolone di acqua bollita e l'ho messa in freezer. Adesso vediamo cosa succede, certo, con la pasta che farò. Vedrai che soddisfazione. C'è Tommaso Paradiso su Number One.

0: quando ascoltavamo questa splendida canzone di Tommaso Paradiso, che a me personalmente piace moltissimo, si chiama Forse, su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Genie in a Bottle, cantava nel 1999 Christina Aguilera, era esattamente il 22 giugno del 1999, buongiorno. Buongiorno, il giorno in cui usciva questa canzone che era poi il singolo di debutto di Christina Aguilera, un singolo di debutto che ha venduto qualcosa come 8 milioni di copie.
1: Sì, una toccatina, via.
0: No, pensa, ho capito, una persona che, vabbè, lei aveva già fatto delle cose perché era su Disney Channel con Britney Spears, eccetera, però insomma diciamo che è il primo disco che ha fatto suo, no? Vendi 8 milioni di copie, diventi Christina Aguilera, da Christina Aguilera diventi Christina Aguilera e niente, insomma, tanta roba.
1: Tu quando lo fai il disco da 8 milioni?
0: Quando faccio il disco d'esordio, non lo so, credo mai, considerando che sono stonata come una campana, credo mai. Tra poco parliamo di vacanze, cari amici. Gli studiosi, gli scienziati dell'Università del Massachusetts ne hanno scoperta una nuova. E io non vedo l'ora di raccontarvelo. Il disco giusto che mi fornisce un assist straordinario è quello che stiamo per ascoltare, del nuovo di Karol G e Manu Chao.

0: Mamma, che impressione che mi fa Manu Chao, è ben inquietante questa canzone di Karol G. Tutte le volte che lo sento mi sembra, sai, una roba, mi sembra, capito, il mostro cattivo, quello che c'è sotto il letto, che se metti il piede fuori dal lenzuolo te lo prende. Allora, era Manu Chao con Karol G, o viceversa, con Viajando per il Mundo su Radio Number One. Come ti dicevo, insomma, parliamo di vacanze, un assist meraviglioso, perché Viajando per il Mondo, girando il mondo, quindi vacanze. Abbiamo chiesto più volte ai nostri ascoltatori quanto tempo deve durare una vacanza per rigenerarci davvero.
1: Due anni.
0: È vero, se uno lavora tanto sì, in effetti sì, come darti torto. E i nostri ascoltatori ci hanno fornito anche durante la combriccola delle risposte diverse a seconda, insomma, del loro gusto, del loro bioritmo e del loro fisico. Secondo la scienza, secondo gli studiosi dell'università del Massachusetts, servono almeno 8 giorni per rigenerarsi davvero. La vacanza ideale deve durare 8 giorni, cari miei. Quindi tu che vai in vacanza 3 settimane, rettifica subito e torna tra 8 giorni.
1: Troppo tardi purtroppo, non si possono più rettificare.
0: Ecco, il relax non è automatico, aggiungono, appunto, insomma, motivano questi scienziati. Corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente. Immergersi in un'attività coinvolgente aiuta a dimenticare il lavoro. La natura ha un effetto rigenerante potente anche senza andare lontano, quindi è sufficiente, appunto, non lo so, magari avere un giardino con una piscina, vero, come Sergio Sironi è l'amico con la piscina, l'estate serve l'amico con la piscina, ecco, io ce l'ho. La qualità della compagnia, tra l'altro, influisce anche sul benessere più della quantità di giorni. Quindi, per staccare davvero, 8 giorni è la vacanza ideale.
1: Perfetto. Adesso io parto, ciao.
0: Infatti più o meno faccio la stessa cosa, cioè a me piace suddividerle nel corso dell'anno, cioè non mi piace fare tutto insieme, mi piace fare magari una settimana in inverno e una settimana in estate, così, per non saperne leggere né scrivere, mi sembra la soluzione migliore.

0: Sex Ambassadors, questa è Radio Number One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani nel Summer One fino alle 10.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: tutti, sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Dracula! Mi fa ridere tutto di questo progetto, dal nome che letteralmente è Tame Impala, che insomma in dialetto così ti fa, ecco, evoca cose, e al titolo del pezzo appunto Dracula, ho un pippone. Ma secondo te i pipponi li posso fare solo sulle grandi canzoni o posso sciabolare un pippone qua là quando mi pare?
1: Tu sei la regina, tu chiedi
0: dei pipponi.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ciao, sono la regina dei pipponi e vi volevo parlare proprio dei Tame Impala, che non sono una vera band, ma un progetto solista di un polistrumentista australiano che si chiama Kevin Parker. È il concetto di one man band, praticamente. In studio lui scrive, registra, suona e produce interamente da solo ogni brano, con ogni singolo strumento del brano. Bello. Voce compresa. Quindi è lui che è Dracula! È sempre lui. Dal vivo si trasforma in un gruppo con l'aggiunta appunto di turnisti. Però attenzione, perché lui, cioè questi turnisti vengono, suonano dal vivo e poi torna a Catua veloce, perché in studio lui non vuole nessuno, non fa entrare nessuno, gestisce ogni singolo strumento e cura persino il mixaggio finale dei dischi. Praticamente io mi sento un po' come lui. Come si chiama? Kevin Parker, no? Sì. Deve essere un asociale pazzesco. Cioè, uno, io me lo immagino come uno, capito? Torvo, con lo sguardo torvo, a cui stanno sulle balle tutti quanti, capito? Tutti. E non vuole nessuno, capito? Cioè,
1: io me lo immaginavo già al concerto sul palco, e fa na, si corre, si siede la batteria, tum, si alza, fa la chitarra, si alza, fa, esatto, la chitarra. È una roba così. Fortunatamente.
0: Guarda, se potesse lo farebbe, ma non può, perché fisicamente non può, perché sennò secondo me farebbe anche questo. Quindi.

0: Killers, Oh My Soul su Radio Number One. Sono molto triste, Sergio, sono veramente molto molto triste. Sono molto triste perché con tutto questo caldo, insomma, che stiamo patendo in Italia in questi ultimi giorni, and the best is yet to come, perché
1: porca
0: stavo leggendo
1: miseria,
0: che sono addirittura 27 province italiane nei prossimi giorni con il bollino rosso, quindi emergenza super, super caldones. Di solito io, nel senso, amo bermi una birretta, anche più di una, diciamo, la facevo anche tre o quattro per sotto il sole, e quando mi chiedono: ma non ti sembra di bere un po' troppo? La risposta è ovviamente no,
1: no.
0: Mi idrato, fa caldo,
1: esatto.
0: No, mi idrato.
1: Brava, brava.
0: E quindi stavo sfogliando così internet e ho letto questo articolo: birra fredda contro il caldo torrido, punto di domanda, il mito disidratante potrebbe in realtà non essere una buona idea. In realtà, appunto, non è una buona idea, nel senso che la sensazione di freschezza che ti dà immediatamente, no, la birra, il primo sorso di birra,
1: yes,
0: quando fa molto caldo, ti arriva con quel bel bicchierone bello ghiacciato,
1: ho già sete,
0: anch'io, è solo un'illusione percettiva che nasconde l'effetto diuretico dell'alcol, il quale blocca l'ormone antidiuretico e priva l'organismo di liquidi preziosi. Quindi che cosa consigliano gli esperti? Per idratarsi correttamente l'unica vera soluzione è l'acqua ma l'acqua fa ruggine, a piccoli sorsi bevuta, non particolarmente fredda. Hai capito come?
1: Tu mi hai parlato di un'immagine meravigliosa di una birra, sì, con la pannetta, sai, quella cosa che si addensa sul bicchiere,
0: sì,
1: bello, sì, questa sensazione di piacere sostituita con
0: bene,
1: acqua,
0: esatto,
1: temperatura ambiente,
0: non va bene,
1: sorsi,
0: niente cerveza, no more cerveza in

0: Si chiama Kite, questa canzone di Benjamin Ingrosso su Radio Number One, e tra poco tutti in religioso silenzio perché arriva Meteo Danny con le meteo di Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da, cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si può dire?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: number one, meteo.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord stabile e soleggiato ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, in successiva attenuazione in serata, temperature in lieve aumento con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumulonimbi in Appennino con qualche rovescio sparso, temperature in rialzo con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi a evoluzione diurna in Appennino associate a qualche rovescio sparso, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: della raffinatezza e della classe, della delicatezza anche che ha Sienna Spyro, Material Lover su Radio Number One. Invece purtroppo non ce l'ho. No,
1: ma non è vero, non è vero, Mano, tu sei così aggraziata sempre, in ogni momento, in ogni cosa che fai, ogni cosa che dici.
0: Aggraziata è proprio, sì, è proprio l'aggettivo esatto, guarda, sono proprio aggraziata. Allora, attenzione, attenzione, perché ho scoperto l'esistenza della Whimsy Life. Sai che cos'è la Whimsy Life?
1: No.
0: È l'ultimo trend filosofico digitale che arriva da TikTok. Però in realtà, cioè nel senso, siccome non costa niente, non costa né fatica né denaro, uno ci prova a farlo, cioè anch'io penso che sia una stupidaggine, però insomma dico, promettono appunto dei risultati miracolosi sul nostro benessere, diciamo, sulla nostra produttività, sulla nostra benessere, sulla nostra voglia di vivere, dell'allegria,
1: eccetera. Che devi fa?
0: Consiste nel praticamente inserire delle dosi di bizzarria, leggerezza e fantasia all'interno delle nostre giornate, che spesso sono sempre uguali, nel senso, per la maggior parte delle persone che lavorano c'è sempre la solita routine, no? Come nel nostro caso, sveglia alle 6:15, vai in radio, fai il programma, torni a casa, mangi, eccetera, eccetera. Devi variare delle piccole cose, tipo, non lo so, con dei piccoli gesti giocosi e creativi, accendere una candela.
1: Ah,
0: ecco. A tavola magari, okay. Cioè di solito mangi, non lo so, con le luci accese, ecco, spegni le luci, accendi una candela, fatti una camminata al tramonto senza una meta precisa, non lo so, cambia strada per andare a lavorare, cambia strada per tornare dal lavoro,
1: bello.
0: Insomma devi fare delle cose imprevedibili, devi rompere la routine, questa è la
1: I consigli sono utili, perché per un attimo ho immaginato l'avvocato che deve fare la ringa difensiva definitiva nel bel mezzo fa

0: Dirty Runway. Io mi sono comprata anche la maglietta del Diavolo Veste Prada 2 con il tacco a spillo, con la scarpa rossa. È bellissima, tra l'altro. A proposito di magliette, stavamo parlando della nuova maglietta dei Vigili del Fuoco, che il video l'ha dimostrato, insomma lo sta dimostrando, si distrugge con un po' d'acqua. Tu gli butti sopra dalla bottiglietta un po' d'acqua e questa maglietta puff, sparisce. Sono tanti i commenti, devo dire, che sono arrivati. Gianni dice che è un Vigile del Fuoco, vi rendete conto? Ci mandano in giro con le magliette solubili, quindi se becco una bomba d'acqua mi tocca restare in mutande in mezzo alla strada. C'è Elena di Torino: solidarietà totale ai nostri pompieri, ai nostri Vigili del Fuoco, pagati con due soldi e con le divise che si sbriciolano. Dovete denunciare chi ha scelto questo materiale. C'è Claudio che scrive: ridicolo, fanno i test di resistenza al fuoco ma si sono dimenticati dell'acqua. Guardate che è veramente una cosa che ha dell'assurdo. E poi ricordiamolo il motto dei Vigili del Fuoco: domiamo le fiamme, doniamo i cuori. Ed è veramente una grande verità.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

commerciale con un multiplatino vuol dire tante copie vendute, veramente tante copie vendute ad oggi. Infatti non a caso questo è uno dei dischi più famosi degli U2, insomma. E per continuare la nostra, il nostro appuntamento con Summer One in questo giovedì 6 agosto,

Kesha con TikTok, una delle sue canzoni più famose. Benvenuti nel Summer One, stai ascoltando Radio Number One, io sono Lilly e si parla sempre di vacanze, di quelli che devono partire eccetera, però poi in realtà in estate molti approfittano delle vacanze per fare i lavori in casa oppure per traslocare. Attenzione, attenzione, Doris e Damiano ci ascoltano e hanno mandato un messaggio al 393 444 0444 proprio mentre stanno imballando tutti gli oggetti di casa e mi dicono: Lilly, ma ti rendi conto di quante cose ci sono in una casa? A me lo dite? Sto facendo anch'io la stessa cosa, sto traslocando e tra l'altro ho chiesto a degli amici: venite a darmi una mano? Tutti hanno tutti da fare, sono scappati tutti, cioè veramente incredibile. No, però veramente, poi con questo caldo devi imballare tutto. Io solo i libri, non so quanti cartoni ci vorranno, quindi sì, ragazzi, vi capisco perfettamente. Anzi, vorrei proprio abbracciare a distanza, visto che fa caldo, tutte le persone che sono impegnate

0: Miracle qui a Radio Number One. Si stanno allungando le code, attenzione, sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti per 7 chilometri tra Pianezza Collegno e Valli di Lanzo Borgaro in direzione di Torino Nord. È un incidente che c'è già da un'oretta più o meno e ovviamente, vista anche l'ora, le code si stanno parecchio allungando. Rimanete con noi perché c'è una svolta per i diritti degli animali. Tra poco vi porto in Spagna.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sun, sono le 17:59.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.

The Colors con appunto Partenope qui a Radio Lomeruani insieme a Lily nel nostro Summer One. E allora, visto che l'estate insomma c'è questo gran caldo, pensiamo anche ai nostri animali, perché è stato lanciato proprio un allarme per tutti quelli che portano fuori il cane. Ci sta, naturalmente il cane ha bisogno di muoversi, di sgranchirsi, però attenzione, perché la passeggiata rischia di diventare veramente problematica. L'asfalto può raggiungere i 70 gradi e bruciare i polpastrelli appunto dei nostri cani. Inoltre il riflesso di calore dal suolo colpisce anche le vie respiratorie, soprattutto nei cani quelli di piccola taglia e poi quelli col muso un po' schiacciato. Beh, parlando di animali, in Spagna c'è proprio questa svolta per i diritti degli animali. È vietato tenere cani e gatti su balconi e terrazze. Allora, qui dovrebbe esserci anche il buon senso, no? Non puoi lasciare un cane o un gatto su un balcone con 40 gradi, 40-45 gradi, non è umano, figurati, anche per gli animali, insomma gli animali soffrono. Addirittura però in Spagna dicono che daranno delle multe dai 10.000 ai 50.000 euro e nei casi più gravi si arriva fino a 200.000 euro, cioè quindi veramente una vera e propria svolta per quanto riguarda il paese spagnolo. Nessun animale da compagnia inoltre può rimanere da solo per più di 3 giorni consecutivi. Questo non è male, non è male. Se lo volete commentare, noi siamo qui. Ci sono Red Hot

Setteria, il nuovo singolo appunto di Madonna. Stavamo parlando di animali, allora gli esperti consigliano di non portare fuori i nostri animali, soprattutto nelle ore calde, un po' come per i bambini e gli anziani, perché effettivamente l'asfalto è molto molto caldo e fa male ai polpastrelli appunto dei nostri animali. E c'è Lorenza che ci scrive: ciao, qualcuno lo deve spiegare al mio cane, io voglio portarlo fuori tipo alle 9 di sera che fa un pochino meno caldo, sono appena arrivata a casa, ci sono 40 gradi e se non lo porto a fare il giro che vuole lui mi distrugge la casa, capito? Ho un pastore australiano di 16 mesi. Poi parlavamo prima di questa svolta in Spagna sui diritti degli animali: è vietato tenere cani e gatti sui balconi e sulle terrazze, multe da 10.000 a 50.000, nei casi più gravi si arriva anche a 200.000 euro. Per molti di voi è veramente assurda questa cosa, troppi troppi soldi. Però ha ragione anche Luca quando dice: quando tu prendi un animale devi essere anche consapevole che non è un giocattolo e che va trattato come va trattato, cioè bene.

Paper City con Salsa Wear qui a Radio Number One nel nostro Summer One, e stavamo parlando appunto in Spagna del fatto che in Spagna è vietato tenere cani e gatti su balconi e terrazze e le multe sono decisamente salate. Molti vostri messaggi. Dario di Milano dice: finalmente una legge seria. Quante volte d'estate vedevo il cane del vicino abbaiare disperato sul balcone a 40 gradi, e dovrebbero copiarla subito anche in Italia. E poi c'è Linda invece di Bologna: io ho un gatto, adora guardare gli uccellini dal terrazzino. So io perché adora guardare, vabbè. Comunque, ovviamente sta lì quando ci siamo anche noi a controllare. Spero che non vietino l'accesso in assoluto, ma facciano capire che il balcone non è un parcheggio per animali. Lo so, sì. Anche in Italia purtroppo a volte vediamo, insomma, situazioni di questo tipo. Beh, vedremo se verrà applicata anche da noi, magari non con multe così salate. Restate qui, tra poco c'è il traffico.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

traffico code in direzione di Courmayeur, diversi veicoli in avaria sulla tangenziale nord di Torino e sulla diramazione per Pinerolo. Code sulla 7 la Milano-Genova in ingresso a Milano, code anche tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova per lavori. C'è anche un veicolo fermo tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Incidente che coinvolge ciclisti sulla strada provinciale 164 tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese. Attenzione, c'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio e Settimo Milanese. Sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisareggello in direzione di Roma. Code per un incidente anche tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione sempre di Roma. E sulla Milano-Bologna, per chiudere, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia, l'allacciamento con la A22 e la Modena-Brennero in direzione di Bologna. Fate buon viaggio.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. E allora, visto che siamo in un periodo estivo, visto che fa caldo, visto che le tendenze sono tante, la moda a volte ci regala dei momenti così molto alti, devo dire, beh, sta facendo molto discutere ancora sui social l'atteggiamento di Stefano Gabbana. Lui è sempre molto coerente con se stesso, perché si è presentato a luglio, al termine della sfilata di Alta Sartoria di Dolce Gabbana al Teatro Antico di Taormina, quindi un posto davvero incredibile, con un bel coordinato azzurro tipico dei pigiami più comuni, abbinato ad altrettante pratiche infradito, di cui tra l'altro parlavamo oggi. Ecco, lui è uscito con il pigiama, sì, con il pigiama. Voi pensate, uscire di casa in pigiama e sentirsi a posto, a proprio agio. Molti la chiamano libertà, qualcuno ha detto, ma lui è molto cool. Gli esperti dicono proprio questo, hanno spiegato questo mix di fascino e di relax. La gente però, che era affacciata alle finestre, insomma, e l'ha visto arrivare, ha detto no, dai, col pigiama no, non c'è più lo stile, insomma, non è così che si fa. Mio padre aveva lo stesso pigiama ma non lo metteva mai e diceva, non so, con questo pigiama mi sento un po' malato. Ecco, ma voi, parlando di libertà totale, assoluta, della serie io mi vesto come voglio, è estate, faccio quello che mi pare, voi uscireste di casa in pigiama? Così, per sapere.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,